Roma, Roma Capuccia, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale del programma in lingua italiana. E bella, bella, bellissima canzone cantata e soprattutto scritta da Antonello Venditti. Aveva soltanto 14 anni quando l'aveva fatto e poi l'aveva inclusa nel suo album, ed era il 1972. Chiaramente tante canzoni potremmo mettere per festeggiare i 99 anni o anniversario piuttosto della squadra romana, della AS Roma, che festeggia appunto oggi il 22 luglio questo anniversario. E chiaramente Antonello Venditti ha scritto Grazie Roma, sarebbe stato molto calcistico, per questo abbiamo scelto un'altra canzone che insomma unisce tutti i romani, insomma solo i romanisti possiamo dire, così cerchiamo di essere più vicini con questo canto che c'è fuori, quindi a tutte le persone che ci stanno ascoltando su Radio Tunisi, canale internazionale. E quindi ieri insomma hanno iniziato ufficialmente il via dell'anno che porterà piuttosto al centenario del club romano, quindi fino al 22 luglio del 2027. Le celebrazioni sono scattate ieri notte in piazza San Silvestro, via degli uffici del vicario, dove è stata presentata anche la storica maglia con il logo ASR. Insomma, un corteo che ha visto sfilare oltre 5.000 sostenitori, insomma lo stemma, come viene chiamato, forse anche la nuova maglia della Roma sarà su questo profilo. Buon pomeriggio un'altra volta a tutti i nostri ascoltatori, 15 e 12 minuti passati da Radio Tunisi Canale Internazionale, tanta bella musica che andremo ad ascoltarla durante la nostra ora dedicata alla lingua italiana e alla musica italiana, chiaramente. Poi le notizie evidentemente dalla Tunisia, diverse notizie, chiaramente le notizie che fanno eco e l'ondata di calore, ma anche insomma le vampate, gli incendi che ci sono state ultimamente e soprattutto ieri sera. Beh, noi continuiamo comunque con la musica un po' melodica, possiamo dire. Poi alla fine della seconda parte, alla fine della prima parte piuttosto, andremo verso un ritmo più accelerato. Comunque è un ritmo molto bello che andremo ad ascoltare soprattutto adesso, perché ci sarà Laura Pausini con una canzone veramente che fa la storia della canzone italiana, Il mio canto libero di Lucio Battisti. Poi Ultimo, con l'ultima tra le sue canzoni più gettonate, amate soprattutto dai giovani ultimamente, che è Quando dorme la città, che lui ha scritta secondo lui, quindi a Londra, passeggiando per le vie di Londra. Insomma, due bellissime canzoni che un po' ci proiettano tra il passato e il futuro. Musica maestro.

Jerry, eccoci un'altra volta dopo queste due bellissime canzoni che abbiamo ascoltate. Parliamo quindi dell'attualità in Tunisia, dove un incendio è divampato l'altro ieri sera nel distretto di Ain Dragham, governatorato di Gendouba. Il fuoco ha distrutto circa 8 ettari di patrimonio forestale e alberi da frutto, oltre a diverse tubazioni in plastica destinate all'irrigazione, ha riferito un responsabile locale dell'agenzia tunisina di stampa. E secondo la stessa fonte, l'assenza di piste attrezzate per facilitare l'accesso diretto e rapido dei camion e delle autocisterne dei vigili del fuoco ha contribuito alla propagazione delle fiamme, il che rende necessaria l'apertura di nuove piste e la realizzazione di punti di stoccaggio d'acqua vicine alle zone di intervento. Questo nuovo incendio si è verificato dopo che altri tre scoppiati il giorno precedente nelle zone vicine erano stati domati. Invece ieri le autorità regionali di Biserta hanno attivato il piano verde volto a domare un incendio boschivo scoppiato nel massiccio bosco situato tra la zona montuosa di Rafraf e Sidi Ali Mekki nella delegazione di Har El Melah, come riferito dal governatorato in un comunicato. A questo proposito sono stati mobilitati tutti i mezzi umani e materiali della commissione regionale e delle sue strutture locali, con il concorso dei servizi della protezione civile, del governatorato, della delegazione del comune e delle direzioni regionali dell'agricoltura, delle foreste e dell'edilizia pubblica. Il governatorato ha inoltre riferito l'impiego di un elicottero della difesa nazionale che ha effettuato diversi passaggi per supportare le operazioni di spengimento, nonché la mobilitazione di squadre di volontari per impedire la propagazione dell'incendio. Nonostante la topografia particolarmente scoscesa della zona, i venti caldi di scirocco che hanno complicato poi anche gli interventi, le operazioni proseguono sul campo. Le squadre della commissione regionale, delle strutture locali e dei vari partner restano comunque mobilitati per circoscrivere il sinistro e spegnere focolai attivi. E sempre parlando di questa situazione particolare di incendi, prosegue senza sosta anche le operazioni per contenere due incendi boschivi che da giorni interessano il governatorato di Beja, nel nord-ovest della Tunisia. Insomma, sono ore un po' difficili, chiaramente oggi c'è stato un piccolo calo di temperatura, però insomma le temperature rimangono molto molto alte, si prevedono anche un po' di venti, questo rende sempre la situazione più complicata. Sempre sulle onde di Radio Tunisi noi continuiamo con la musica italiana, arriva il ritmo di cui vi stavo parlando, un po' movimentato possiamo dire, con Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera e Angelina Mango con Risponde con Mengoni, Canto d'amore. Due brani musicali che più o meno corrispondono a 6 minuti di musica italiana. Vai maestro.

E parliamo di due progetti, un progetto di investimento, un altro è invece ecologico. Iniziamo con quello di investimento, dove il gruppo tedesco BHS Tabletop, tra i leader internazionali nella produzione di stoviglie in ceramica di alta gamma, realizzerà un progetto di investimento in Tunisia dal valore di circa 40 milioni di dinari, pari a circa 12,2 milioni di euro, con la creazione iniziale di oltre 500 nuovi posti di lavoro. Lo ha annunciato il ministro tunisino dell'industria, delle miniere e dell'energia al termine di un incontro appunto tra il ministro Salah Zuhri e Jess Becker, direttore generale di BHS Tabletop, che si è svolto presso la sede del ministero a Tunisi alla presenza di diversi alti funzionari. Secondo quanto riferito dal ministero, Becker ha presentato le attività del gruppo e il programma di investimento previsto in Tunisia, illustrando un progetto che dovrebbe entrare in fase operativa nel 2028. Il ministro ha ribadito la disponibilità chiaramente del ministero e delle sue strutture a fornire il sostegno e l'accompagnamento necessari, garantendo il coordinamento con le amministrazioni e gli enti competenti per assicurare la realizzazione del progetto nei tempi previsti. E vi ricordo che, fondato nel 1814, BHS Tabletop è una delle principali aziende tedesche e internazionali, anche specializzate nella produzione di stoviglie in ceramica di alta gamma. Il gruppo realizza oltre 200 milioni di pezzi all'anno, commercializzati poi in 140 paesi in tutto il mondo. E continuiamo adesso con l'altro progetto, che si tratta di una resistenza ecologica, chiaramente una resistenza artistica ecologica, la prima del suo genere all'interno delle case della cultura in Tunisia, che è entrata in funzione presso la Casa della Cultura di Gerba in Ejim. L'inaugurazione di questa residenza artistica ha coinciso con il via della sesta edizione del Festival del Murex, del teatro per bambini e giovani, che accoglie le sue prime compagnie teatrali. La struttura si distingue per un'architettura che unisce lo stile tradizionale dell'isola di Gerba alla modernità, integrando elementi di calligrafia araba e rispettando anche gli standard di bioedilizia. La direttrice ha sottolineato che questo progetto nasce direttamente dalle consultazioni locali condotte con i giovani del comune di Gerba Ejim per rispondere alle loro aspettative in materia di animazione culturale, e ha precisato che questo luogo vuole essere uno spazio di creazione, formazione, scambio culturale, promozione delle parità di genere e sviluppo sostenibile. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canali internazionali, non lo so, però approfittate quando è possibile, soprattutto a partire dalle 5, di andare a fare un tuffo in Managua, perché veramente in questi giorni è uno splendore. Cioè, lo so che ci sta tutto uno.

Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Parliamo un po' di sport, sempre più vera, più vicina alla possibilità di Guardiola come direttore tecnico, direttore proprio come commissario tecnico, come allenatore dell'Italia. Infatti ormai la notizia circola un po' da lunedì mattina e inizia a parlare di questo. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Malagò, ha confermato quindi la trattativa in corso per provare a diventare Pepe Guardiola il prossimo CT appunto dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, dice Malagò. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta comunque dell'allenatore spagnolo. E intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio comunque del nuovo CT italiano sarà a brevi, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Quindi insomma si potrebbe aspettare dopo giovedì, forse un po' di giovedì. Insomma, la situazione non è un no, né neanche è stato detto un sì. Insomma, in questo momento dicono i vari giornalisti che c'è un dialogo aperto, una negoziazione che prosegue. D'altronde non accoglie nella tua città, come si dice, due personaggi del calibro di Maldini e Leonardo se non hai voglia di parlare di nazionale italiana, così come Maldini non avrebbero mai organizzato, dicono i giornalisti, il viaggio a Barcellona se non avessero davvero la voglia e la possibilità di convincere il numero uno al mondo, che è Pepe Guardiola. E poi i giornalisti continuano a fare delle domande, insomma, e Malagò dice nell'intervista che ha fatto appunto a lunedì a Sky, dice: non aveva mai nominato direttamente Guardiola, ma lo aveva citato indirettamente parlando di un eventuale Mamma Santissima. Stavolta invece Malagò ha definito apertamente Guardiola l'eccezione. Guardiola quindi ha un cachet importante, come abbiamo detto. Ci sono anche aspetti finanziari di budget sul breve medio periodo. Dire c'è da stringere la cinghia e dire poco, ha affermato. Però si sono fatte anche delle eccezioni che possono riguardare il nome, quindi tutto questo dialogo, insomma, questi piccoli messaggini in indirizzo, chiaramente in indirizzo al pubblico, ai giornalisti, ma anche a Guardiola, ci fanno capire, insomma, che qualche cosa si potrebbe fare, ma soprattutto è il progetto Guardiola che interessa all'Italia, come l'abbiamo detto. E Maldini, insomma, è uno che ci tiene a cuore. Insomma, il suo papà ha fatto un grande storia del calcio italiano e del calcio, insomma, non solo del Milan, voglio dire, il papà Cesare ha fatto anche moltissimo nella nazionale e quindi lui conosce anche i giovani, forse da lì si dovrebbe ripartire e deve ripartire sicuramente da quella posizione. Sempre musica italiana che ci accompagna, un remix mediterraneo, ma soprattutto è un vecchio che riconoscerete immediatamente, comunque vi dico il nome. E di Gini Russo, Un'estate al mare, però arriva il secondo momento. Musica.

Il tempo vola davvero in un lampo, specialmente quando guardiamo indietro ai mesi, agli anni passati e quando ascoltiamo un brano musicale come questa. 45 anni fa usciva questo brano, insomma, Un'estate al mare di Giuni Russo, insomma, il tempo vola veramente, mamma mia, come incredibile. Bene, e visto che anche cioè un'oretta è partita anche quasi non dicendo niente, però ascoltando bella musica, e questo anche lo dobbiamo dire. Ringrazio Retwistletti per la regia tecnica, Rintrabilsi per la regia digitale, chiaramente. Vi lascio con questi ultimi due brani musicali remixati, proprio per chi sta per strada, per chi sta sulla piscina o chi per sta sulle nostre spiagge. Lo so che fa caldo, però ci sono quei giovani matti che a loro non gli interessa niente, quindi la nuotata, insomma, prima della sera, insomma, se la devono fare adesso. Vi lascio con Su di noi con remix, e poi Come vorrei, chiaramente la canzone dei ricchi e poveri. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre sulle onde di Radio Tunisi dalle 15 fino alle ore 16. Domani avrete il nostro amico Morad Ayari, venerdì ci sarà Ad Gazzè, e sabato ritornerò io. Ciao a tutti, alla prossima.